rendirla con una expresión clásica. La liberación de un popolo debe ser opera del popolo stesso. Que la revolución no puede ser exportada dal esterno. E che quando viene esportato dall'esterno può rompere